0: buoni vince il più stronzo.
1: E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
6: It's

in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: Altro che maratone, bastano pochi secondi perché anche oggi, come tutti gli altri giorni, non è successo niente di importante, va tutto alla grande.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: E

0: mi sono innamorata di te.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: La radio, la musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
2: Radio La Voce.
3: Cari cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figlie dell'ingenuo figlio, noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro. A voi.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera. Il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

troverai la porta chiusa e non sarà tardi mai per ridiscutere ogni cosa. Pioverà più forte, ti bagnerai le scarpe ed il sorriso, ma avrai ancora gli occhi accesi che aveva già deciso.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Attenzione, questa è la radio.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: La signora Gemma Galgani.

Gemma non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia, perché allora è una donna realizzata, no, la bellezza che non ha, la giovinezza che non ha, ma svegliati, ma chi la vuole andare a bere?

0: Sono le 6:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascolta Lit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Sarà che basta un accettivo a fare grande un uomo o a distruggerlo? Sarà che accanto al nome mio c'è l'aggettivo stronzo e non si leva più? Sarà che ti ho fermato in tante foto, ma davvero non ti ho vista mai.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 7:02.
1: So come tu mi vedi, ti senti ferita, ma sono la cura, la sola in cui credi.

0: identité.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: E adesso

0: I'm sexy and I know it.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento, mascherà a diventarci qua.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Cosa vuoi che sia?

questo mio enorme cuore tra le stelle. Un giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca della

esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati miei.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 1 agosto, che apriamo con Muravera, dove nel primo pomeriggio di ieri si è riunito il Consiglio Comunale. Durante la seduta è stato adottato il piano economico finanziario e le nuove tariffe della TARI 2026. Nella circostanza è emerso che il servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti avrà un costo di poco superiore ai 2 milioni di euro. Le tariffe hanno registrato una lieve diminuzione rispetto allo scorso esercizio finanziario. La TARI potrà essere pagata dagli utenti in 4 rate. La prima, già scaduta il 31 luglio, la seconda entro il 31 agosto, la terza entro il 30 settembre e l'ultima entro il 31 dicembre. Come oramai noto, per il corrente 2026, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato introdotto il bonus sociale rifiuti, che prevede la riduzione automatica del 25% del tributo per chi presenta una dichiarazione ISEE che abbia un indicatore con valore fino alla soglia dei 9.796 euro, fino a 3 figli a carico e fino a 20.000 euro con 4 o più figli a carico. La misura statale prevede che la copertura degli oneri del bonus sarà effettuata con l'apposita misura perequativa applicata alla generalità delle utenze domestiche e non domestiche. Il Consiglio Comunale ha poi scelto di aderire all'unanimità alla rottamazione quinques. I concittadini potranno aderire alla definizione agevolata per i debiti tributari e patrimoniali affidati dal Comune all'Agenzia della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Saranno dovute unicamente le somme a titolo di capitale, al netto degli importi a titolo di sanzioni, interessi, more e agio. Sono poi stati proclamati i componenti delle seguenti commissioni consigliari: Sanità Sanna Corrado, Patti Giuseppina, Lae Michela, Minei Tomasina e Pili Vanessa. Bilancio e tributi: Murtas Daniela, Madeddu Ilaria, Lae Michela, Secci Michele, Caredda Roberto. Pianificazione urbanistica, gestione dell'ambiente e patrimonio: Boi Valerio, Sesto Gianfranco, Madeddu Ilaria, Secci Michele, Caredda Roberto. Turismo e spettacolo: Sanna Corrado, Porco Simone, Usai Valentina, Pili Vanessa e Secci Michele. Cultura e terzo settore: Patti Giuseppina, Tronci Alessia, Murtas Daniela, Cozza Samuele, Minnei Tomasina. Borgate e località di Costa Rei: Manca Francesco, Madeddu Ilaria, Sesto Gianfranco, Cozza Samuele, Pili Vanessa. La proclamazione dei membri eletti è immediatamente eseguibile e le commissioni sono già da ieri operative. La parte finale dell'assemblea civica è stata dedicata ai ringraziamenti alla segretaria comunale, dottoressa Avella, che proprio ieri ha effettuato il suo ultimo giorno lavorativo e da quest'oggi è in pensione. Il lavoro della dottoressa Avella, si legge nella nota del comune, ci ha accompagnato in questo primo mese e mezzo di mandato, non facendoci mai mancare il suo prezioso supporto. A lei vanno i nostri migliori auguri. Il prossimo 6 agosto la spiaggia inclusiva di San Giovanni, allestita da Domomia, accoglierà la prima giornata diocesana dedicata alle persone con disabilità, promossa insieme alla Curia di Cagliari. Non sarà soltanto una giornata di festa, ma un forte messaggio di civiltà, partecipazione e diritti. L'iniziativa rappresenta un traguardo importante per un'associazione che in pochi anni è diventata un simbolo dell'inclusione sociale del Sud Sardegna. Il programma prevede saluti istituzionali, l'attività simbolica, legami di inclusione, momenti ricreativi, un tempo dedicato alla spiritualità e infine un momento conviviale aperto a tutti, perché l'inclusione passa anche attraverso la semplicità dello stare insieme. Negli ultimi mesi Domomia ha celebrato anche il 5° anniversario della propria attività, confermando una crescita costante e una rete sempre più ampia di collaborazione. L'inaugurazione della stagione estiva 2026 della spiaggia inclusiva ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e numerosi cittadini a testimonianza di un progetto che ormai rappresenta un patrimonio dell'intero territorio. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, l'invito dell'associazione è quello di partecipare numerosi per condividere una giornata nella quale nessuno si senta ospite, ma tutti possano sentirsi parte della stessa comunità. Per informazioni è possibile contattare il numero 335-545-3861. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 2 agosto, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con provenienza da sud-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. Anche per domani domenica cielo sereno e sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. Ecco le previsioni del tempo, si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Vi ricordiamo che dopo le 5 edizioni odierne del radiogiornale la redazione andrà in ferie. Il notiziario riprenderà regolarmente ad essere trasmesso a partire da martedì 1 settembre. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana e buone vacanze a tutti. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: 8.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Dai, non è sta roba. Un nuovo pesto. Cosa vogliamo fare?
1: Andiamo.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Buongiorno a tutti, per arrivare da Michele. Pronti a partire anche oggi con una nuova puntata di Noi C'eravamo. Con questo sabato siamo entrati nel mese di agosto, infatti oggi è il primo. Cominciamo a salutare gli amici di sempre, un buongiorno a Roberta, un buongiorno va naturalmente a Matteo di San Vito, a Monica che si trova lì a Johannesburg, e non ci sarà sicuramente lì a Johannesburg il caldo che abbiamo noi qui in Sardegna. Un saluto poi lo faccio arrivare all'amica Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze. Siamo pronti anche oggi a partire e a tornare indietro nel tempo, lo faremo con le prime quattro canzoni. Cominceremo con i Beatles con Ticket to Ride, poi Domenico Modugno con la sua Dio come ti amo, poi toccherà a Dino con Il sole di tutti e Mino Reitano con Una chitarra, 100 illusioni.

passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

E allora come va, popolo dei revival, popolo degli anni 60, 70 e 80? Rimaniamo negli anni 60, lo facciamo con Giuliano i Notturni e la sua Il ballo di Simone. Proseguirà Patti Pravo con Sentimento, poi avremo Guido Renzi che ci farà ascoltare La bellissima amica mia, e il quartetto verrà completato dal grande Lucio Battisti con la sua Fiori rosa, fiori di pesca.

Ed eccoci ancora in studio a condurre, cioè Michele, questa trasmissione che si chiama Noi c'eravamo, lo diciamo per magari i turisti che per la prima volta l'ascoltano essendo qui a Muravera. Il programma lo potete ascoltare anche scaricando l'app da Play Store, scaricate Radio La Voce Muravera e l'ascoltate ovunque voi siate. Voglio parlarvi di un film che andò in scena nel 1971 dove tante donne piangevano. Il film era Love Story, lo ricorderete sicuramente, e adesso ce ne ascoltiamo la sigla composta dal grande Harry Mancini. Proseguiremo poi con Gilbert O'Sullivan con Alone Again, ancora proseguirà Mia Martini con Donna Sola, chiuderà questo quartetto Paul McCartney con My Love.

Adesso ci ascoltiamo il gruppo milanese dei Nuovi Angeli con Carovana, seguirà John Devil con Any Song, proseguiranno poi il gruppo dei Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda, Bella Linda, chiuderà questo quartetto gli Electric Light Orchestra con Time Alive.

E adesso invece ci ascolteremo una hit parade del 1982, esattamente questa hit parade del mese di novembre del 1982, preceduta dalla grandissima voce di Lelio Luttazzi. Buon ascolto! Andiamo dunque a vedere questa hit parade del mese di novembre del 1982. Scende di qualche posizione il gruppo degli Imagination con Music in the Light.

Scorsa settimana occupavano il decimo posto. Ascoltiamoli, i Twist 82 con la canzone appunto che porta il loro nome.

al primo posto come la scorsa settimana.

E allora noi c'eravamo, si chiude qui, l'appuntamento è fissato per sabato prossimo alla stessa ora alle 9, pronto anche allora a farvi ritornare indietro nel tempo. Un saluto va a Roberta e a Matteo, salutiamo anche la nostra Monique, la nostra Anna. A sabato prossimo, ciao!

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 10 e 47 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 51 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
3: Sono le 10 e 56 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 1 agosto, che apriamo con Muravera, dove nel primo pomeriggio di ieri si è riunito il Consiglio Comunale. Durante la seduta è stato adottato il piano economico finanziario e le nuove tariffe della TARI 2026. Nella circostanza è emerso che il servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti avrà un costo di poco superiore ai 2 milioni di euro. Le tariffe hanno registrato una lieve diminuzione rispetto allo scorso esercizio finanziario. La TARI potrà essere pagata dagli utenti in 4 rate. La prima, già scaduta il 31 luglio, la seconda entro il 31 agosto, la terza entro il 30 settembre e l'ultima entro il 31 dicembre. Come oramai noto, per il corrente 2026, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato introdotto il bonus sociale rifiuti, che prevede la riduzione automatica del 25% del tributo per chi presenta una dichiarazione ISEE che abbia un indicatore con valore fino alla soglia dei 9.796 euro, fino a 3 figli a carico e fino a 20.000 euro con 4 o più figli a carico. La misura statale prevede che la copertura degli oneri del bonus sarà effettuata con l'apposita misura perequativa applicata alla generalità delle utenze domestiche e non domestiche. Il Consiglio Comunale ha poi scelto di aderire all'unanimità alla rottamazione quinques. I concittadini potranno aderire alla definizione agevolata per i debiti tributari e patrimoniali affidati dal Comune all'Agenzia della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Saranno dovute unicamente le somme a titolo di capitale, al netto degli importi a titolo di sanzioni, interessi, more e agio. Sono poi stati proclamati i componenti delle seguenti commissioni consigliari: Sanità Sanna Corrado, Patti Giuseppina, Lae Michela, Minei Tomasina e Pili Vanessa. Bilancio e tributi: Murtas Daniela, Madeddu Ilaria, Lae Michela, Secci Michele, Caredda Roberto. Pianificazione urbanistica, gestione dell'ambiente e patrimonio: Boi Valerio, Sesto Gianfranco, Madeddu Ilaria, Secci Michele, Caredda Roberto. Turismo e spettacolo: Sanna Corrado, Porco Simone, Usai Valentina, Pili Vanessa e Secci Michele. Cultura e terzo settore: Patti Giuseppina, Tronci Alessia, Murtas Daniela, Cozza Samuele, Minnei Tomasina. Borgate e località di Costa Rei: Manca Francesco, Madeddu Ilaria, Sesto Gianfranco, Cozza Samuele, Pili Vanessa. La proclamazione dei membri eletti è immediatamente eseguibile e le commissioni sono già da ieri operative. La parte finale dell'assemblea civica è stata dedicata ai ringraziamenti alla segretaria comunale, dottoressa Avella, che proprio ieri ha effettuato il suo ultimo giorno lavorativo e da quest'oggi è in pensione. Il lavoro della dottoressa Avella, si legge nella nota del comune, ci ha accompagnato in questo primo mese e mezzo di mandato, non facendoci mai mancare il suo prezioso supporto. A lei vanno i nostri migliori auguri. Il prossimo 6 agosto la spiaggia inclusiva di San Giovanni, allestita da Domomia, accoglierà la prima giornata diocesana dedicata alle persone con disabilità, promossa insieme alla Curia di Cagliari. Non sarà soltanto una giornata di festa, ma un forte messaggio di civiltà, partecipazione e diritti. L'iniziativa rappresenta un traguardo importante per un'associazione che in pochi anni è diventata un simbolo dell'inclusione sociale del Sud Sardegna. Il programma prevede saluti istituzionali, l'attività simbolica, legami di inclusione, momenti ricreativi, un tempo dedicato alla spiritualità e infine un momento conviviale aperto a tutti, perché l'inclusione passa anche attraverso la semplicità dello stare insieme. Negli ultimi mesi Domomia ha celebrato anche il 5° anniversario della propria attività, confermando una crescita costante e una rete sempre più ampia di collaborazioni. L'inaugurazione della stagione estiva 2026 della spiaggia inclusiva ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e numerosi cittadini a testimonianza di un progetto che ormai rappresenta un patrimonio dell'intero territorio. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. L'invito dell'associazione è quello di partecipare numerosi per condividere una giornata nella quale nessuno si senta ospite, ma tutti possano sentirsi parte della stessa comunità. Per informazioni è possibile contattare il numero 335-545-3861. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 2 agosto, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con provenienza da sud-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. Anche per domani domenica cielo sereno e sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. Ecco le previsioni del tempo, si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Vi ricordiamo che dopo le 5 edizioni odierne del Radio Giornale, la redazione andrà in ferie. Il notiziario riprenderà regolarmente ad essere trasmesso a partire da martedì 1 settembre. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana e buone vacanze a tutti. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
5: Sono le 11:06. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia in Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. E partiamo subito con la protagonista, ovvero sia la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade, settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Decima posizione ritroviamo Arisa, da Fotomosse, Amore Universale.

scende di una posizione dall'ottava alla nona posizione questa settimana, Dito nella piaga. Da Miss Italia abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, ovvero sia Tropicana Hotline.

0: guardare fuori.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: E sale invece di una posizione Blanco all'ottavo posto questa settimana. L'album si intitola Ma, è il momento di ascoltare 27 luglio dopo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Posizione numero 7, perde due posti J-Ax. Da Italia Starter Park, IPIO. 1, 2,

nulla cambia per quello che riguarda la sesta posizione, dove ritroviamo Francesca Michelin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lei, Magia Bianca, questo è il titolo dell'album. E anche in questo caso un nuovo singolo ad ascoltare, Solstizio d'estate.

a metà classifica troviamo Biagio Antonacci che guadagna ben 2 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso, nuovo album per lui dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo You and Me.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 27 luglio al 2 agosto 2026. D'ora la posizione numero 4, la sorpresa di giornata, perché perde il podio Samurai J. Da Amatore, in collaborazione con Federica Abbate, ci ascoltiamo il brano Prigione.

0: punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italia Parade. Posizione numero 3 scavalca Samuel J, quindi parliamo di Tiziano Ferro alla terza posizione, dall'album Sono un grande, Ti sognai.
1: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi dal lavoro. Stai con me che fuori si congela,

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica ricordo dal 27 luglio al 2 agosto 2026, facciamo l'epilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Dito nella Piaga, Miss Italia. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Sesta posizione per Francesca Michielin con Magia Bianca. Quinto posto per Biagio Antonacci con Mustang. Quarto posto per Samuel J con Amatore. Terza posizione per Tiziano Ferro e il suo Sono un Grande. Secondo posto per Madame con l'album Disincanto. E alla prima posizione troviamo Ultimo, terza settimana di fila alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Anche in questo caso un nuovo lavoro discografico dal titolo Il giorno che aspettavo, e il singolo che ormai va in rotazione radiofonica in tutte le emittenti radio televisive, si intitola Quando dorme la città.

0: per non piangere, ci pensi metro a quel primo caffè.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: E così, dopo il grande successo, pensate, con oltre 250.000 persone che sono legate a Tor Vergata per questo ultimo concerto live di questo grandissimo giovane cantante e artista italiano. Il giorno che aspettavo, quindi l'album alla prima posizione dell'Italia Hit Parade per la terza settimana di fila. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di Mario, che vi saluta, altrettanto fa il nostro grande Michele, che cura la regia del programma, e non ci resta che augurarvi buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
3: Sono le 11:57.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre, sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Ascolta La Voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
7: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire. Mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 1 agosto, che apriamo con Muravera, dove nel primo pomeriggio di ieri si è riunito il Consiglio Comunale. Durante la seduta è stato adottato il piano economico finanziario e le nuove tariffe della TARI 2026. Nella circostanza è emerso che il servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti avrà un costo di poco superiore ai 2 milioni di euro. Le tariffe hanno registrato una lieve diminuzione rispetto allo scorso esercizio finanziario. La TARI potrà essere pagata dagli utenti in 4 rate. La prima, già scaduta il 31 luglio, la seconda entro il 31 agosto, la terza entro il 30 settembre e l'ultima entro il 31 dicembre. Come oramai noto, per il corrente 2026, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato introdotto il bonus sociale rifiuti, che prevede la riduzione automatica del 25% del tributo per chi presenta una dichiarazione ISEE che abbia un indicatore con valore fino alla soglia dei 9.796 euro, fino a 3 figli a carico e fino a 20.000 euro con 4 o più figli a carico. La misura statale prevede che la copertura degli oneri del bonus sarà effettuata con l'apposita misura perequativa applicata alla generalità delle utenze domestiche e non domestiche. Il Consiglio Comunale ha poi scelto di aderire all'unanimità alla rottamazione quinques. I concittadini potranno aderire alla definizione agevolata per i debiti tributari e patrimoniali affidati dal Comune all'Agenzia della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Saranno dovute unicamente le somme a titolo di capitale, al netto degli importi a titolo di sanzioni, interessi, more e agio. Sono poi stati proclamati i componenti delle seguenti commissioni consigliari: Sanità Sanna Corrado, Patti Giuseppina, Lae Michela, Minei Tomasina e Pili Vanessa. Bilancio e tributi: Murtas Daniela, Madeddu Ilaria, Lae Michela, Secci Michele, Caredda Roberto. Pianificazione urbanistica, gestione dell'ambiente e patrimonio: Boi Valerio, Sesto Gianfranco, Madeddu Ilaria, Secci Michele, Caredda Roberto. Turismo e spettacolo: Sanna Corrado, Porco Simone, Usai Valentina, Pili Vanessa e Secci Michele. Cultura e terzo settore: Patti Giuseppina, Tronci Alessia, Murtas Daniela, Cozza Samuele, Minnei Tomasina. Borgate e località di Cossarei: Manca Francesco, Madeddu Ilaria, Sesto Gianfranco, Cozza Samuele, Pili Vanessa. La proclamazione dei membri eletti è immediatamente eseguibile e le commissioni sono già da ieri operative. La parte finale dell'assemblea civica è stata dedicata ai ringraziamenti alla segretaria comunale, dottoressa Vella, che proprio ieri ha effettuato il suo ultimo giorno lavorativo e da quest'oggi è in pensione. Il lavoro della dottoressa Vella, si legge nella nota del comune, ci ha accompagnato in questo primo mese e mezzo di mandato, non facendoci mai mancare il suo prezioso supporto. A lei vanno i nostri migliori auguri. Il prossimo 6 agosto la spiaggia inclusiva di San Giovanni, allestita da Domomia, accoglierà la prima giornata diocesana dedicata alle persone con disabilità, promossa insieme alla Curia di Cagliari. Non sarà soltanto una giornata di festa, ma un forte messaggio di civiltà, partecipazione e diritti. L'iniziativa rappresenta un traguardo importante per un'associazione che in pochi anni è diventata un simbolo dell'inclusione sociale del Sud Sardegna. Il programma prevede saluti istituzionali, l'attività simbolica, legami di inclusione, momenti ricreativi, un tempo dedicato alla spiritualità e infine un momento conviviale aperto a tutti, perché l'inclusione passa anche attraverso la semplicità dello stare insieme. Negli ultimi mesi Domomia ha celebrato anche il 5° anniversario della propria attività, confermando una crescita costante e una rete sempre più ampia di collaborazione. L'inaugurazione della stagione estiva 2026 della spiaggia inclusiva ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e numerosi cittadini a testimonianza di un progetto che ormai rappresenta un patrimonio dell'intero territorio. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. L'invito dell'associazione è quello di partecipare numerosi per condividere una giornata nella quale nessuno si senta ospite, ma tutti possano sentirsi parte della stessa comunità. Per informazioni è possibile contattare il numero 335-545-3861. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 2 agosto, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con provenienza da sud-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. Anche per domani domenica cielo sereno e sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. Ecco le previsioni del tempo, si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Vi ricordiamo che dopo le 5 edizioni odierne del radiogiornale la redazione andrà in ferie. Il notiziario riprenderà regolarmente ad essere trasmesso a partire da martedì 1 settembre. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana e buone vacanze a tutti. A risentirci.
2: Informazione.
0: Informazione.
2: News.
0: Informazione.
2: Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

Adesso, qui davanti c'è tua figlia, che stringe la tua mano, prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti, per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi, e gli occhi non sanno mentire, com'erano i capelli.

passato, te ne rendi conto che tua figlia adesso è grande e gira per il mondo. Quante volte l'aspettavo.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Sono le 13 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: L'estate

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 1 agosto, che apriamo con Muravera, dove nel primo pomeriggio di ieri si è riunito il Consiglio Comunale. Durante la seduta è stato adottato il piano economico finanziario e le nuove tariffe della TARI 2026. Nella circostanza è emerso che il servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti avrà un costo di poco superiore ai 2 milioni di euro. Le tariffe hanno registrato una lieve diminuzione rispetto allo scorso esercizio finanziario. La TARI potrà essere pagata dagli utenti in 4 rate. La prima, già scaduta il 31 luglio, la seconda entro il 31 agosto, la terza entro il 30 settembre e l'ultima entro il 31 dicembre. Come oramai noto, per il corrente 2026, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato introdotto il bonus sociale rifiuti, che prevede la riduzione automatica del 25% del tributo per chi presenta una dichiarazione ISEE che abbia un indicatore con valore fino alla soglia dei 9.796 euro, fino a 3 figli a carico e fino a 20.000 euro con 4 o più figli a carico. La misura statale prevede che la copertura degli oneri del bonus sarà effettuata con l'apposita misura perequativa applicata alla generalità delle utenze domestiche e non domestiche. Il Consiglio Comunale ha poi scelto di aderire all'unanimità alla rottamazione quinques. I concittadini potranno aderire alla definizione agevolata per i debiti tributari e patrimoniali affidati dal Comune all'Agenzia della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Saranno dovute unicamente le somme a titolo di capitale, al netto degli importi a titolo di sanzioni, interessi, more e agio. Sono poi stati proclamati i componenti delle seguenti commissioni consigliari: Sanità Sanna Corrado, Patti Giuseppina, Lae Michela, Minei Tomasina e Pili Vanessa. Bilancio e tributi: Murtas Daniela, Madeddu Ilaria, Lae Michela, Secci Michele, Caredda Roberto. Pianificazione urbanistica, gestione dell'ambiente e patrimonio: Boi Valerio, Sesto Gianfranco, Madeddu Ilaria, Secci Michele, Caredda Roberto. Turismo e spettacolo: Sanna Corrado, Porco Simone, Usai Valentina, Pili Vanessa e Secci Michele. Cultura e terzo settore: Patti Giuseppina, Tronci Alessia, Murtas Daniela, Cozza Samuele, Minnei Tomasina. Borgate e località di Costa Rei: Manca Francesco, Madeddu Ilaria, Sesto Gianfranco, Cozza Samuele, Pili Vanessa. La proclamazione dei membri eletti è immediatamente eseguibile e le commissioni sono già da ieri operative. La parte finale dell'assemblea civica è stata dedicata ai ringraziamenti alla segretaria comunale, dottoressa Avella, che proprio ieri ha effettuato il suo ultimo giorno lavorativo e da quest'oggi è in pensione. Il lavoro della dottoressa Avella, si legge nella nota del comune, ci ha accompagnato in questo primo mese e mezzo di mandato, non facendoci mai mancare il suo prezioso supporto. A lei vanno i nostri migliori auguri. Il prossimo 6 agosto la spiaggia inclusiva di San Giovanni, allestita da Domomia, accoglierà la prima giornata diocesana dedicata alle persone con disabilità, promossa insieme alla Curia di Cagliari. Non sarà soltanto una giornata di festa, ma un forte messaggio di civiltà, partecipazione e diritti. L'iniziativa rappresenta un traguardo importante per un'associazione che in pochi anni è diventata un simbolo dell'inclusione sociale del Sud Sardegna. Il programma prevede saluti istituzionali, l'attività simbolica, legami di inclusione, momenti ricreativi, un tempo dedicato alla spiritualità e infine un momento conviviale aperto a tutti, perché l'inclusione passa anche attraverso la semplicità dello stare insieme. Negli ultimi mesi Domomia ha celebrato anche il 5° anniversario della propria attività, confermando una crescita costante e una rete sempre più ampia di collaborazioni. L'inaugurazione della stagione estiva 2026 della spiaggia inclusiva ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e numerosi cittadini a testimonianza di un progetto che oramai rappresenta un patrimonio dell'intero territorio. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. L'invito dell'associazione è quello di partecipare numerosi per condividere una giornata nella quale nessuno si senta ospite, ma tutti possano sentirsi parte della stessa comunità. Per informazioni è possibile contattare il numero 335-545-3861. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 2 agosto, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con provenienza da sud-sud-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. Anche per domani domenica cielo sereno e sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. Ecco le previsioni del tempo, si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Vi ricordiamo che dopo le 5 edizioni odierne del Radio Giornale, la redazione andrà in ferie. Il notiziario riprenderà regolarmente ad essere trasmesso a partire da martedì 1 settembre. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana e buone vacanze a tutti. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Ascolta La Voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
1: 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

un costo di poco superiore ai 2 milioni di euro. Le tariffe hanno registrato una lieve diminuzione rispetto allo scorso esercizio finanziario. La TARI potrà essere pagata dagli utenti in 4 rate. La prima, già scaduta il 31 luglio, la seconda entro il 31 agosto, la terza entro il 30 settembre e l'ultima entro il 31 dicembre. Come oramai noto, per il corrente 2026, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato introdotto il bonus sociale rifiuti, che prevede la riduzione automatica del 25% del tributo per chi presenta una dichiarazione ISEE che abbia un indicatore con valore fino alla soglia dei 9.796 euro, fino a 3 figli a carico e fino a 20.000 euro con 4 o più figli a carico. La misura statale prevede che la copertura degli oneri del bonus sarà effettuata con l'apposita misura perequativa applicata alla generalità delle utenze domestiche e non domestiche. Il Consiglio Comunale ha poi scelto di aderire all'unanimità alla rottamazione quinques. I concittadini potranno aderire alla definizione agevolata per i debiti tributari e patrimoniali affidati dal Comune all'Agenzia della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Saranno dovute unicamente le somme a titolo di capitale, al netto degli importi a titolo di sanzioni, interessi, more e agio. Sono poi stati proclamati i componenti delle seguenti commissioni consigliari: Sanità Sanna Corrado, Patti Giuseppina, Lae Michela, Minei Tomasina e Pili Vanessa. Bilancio e tributi: Murtas Daniela, Madeddu Ilaria, Lae Michela, Secci Michele, Caredda Roberto. Pianificazione urbanistica, gestione dell'ambiente e patrimonio: Boi Valerio, Sesto Gianfranco, Madeddu Ilaria, Secci Michele, Caredda Roberto. Turismo e spettacolo: Sanna Corrado, Porco Simone, Usai Valentina, Pili Vanessa e Secci Michele. Cultura e terzo settore: Patti Giuseppina, Tronci Alessia, Murtas Daniela, Cozza Samuele, Minnei Tomasina. Borgate e località di Costa Rei: Manca Francesco, Madeddu Ilaria, Sesto Gianfranco, Cozza Samuele, Pili Vanessa. La proclamazione dei membri eletti è immediatamente eseguibile e le commissioni sono già da ieri operative. La parte finale dell'assemblea civica è stata dedicata ai ringraziamenti alla segretaria comunale, dottoressa Avella, che proprio ieri ha effettuato il suo ultimo giorno lavorativo e da quest'oggi è in pensione. Il lavoro della dottoressa Avella, si legge nella nota del comune, ci ha accompagnato in questo primo mese e mezzo di mandato, non facendoci mai mancare il suo prezioso supporto. A lei vanno i nostri migliori auguri. Il prossimo 6 agosto la spiaggia inclusiva di San Giovanni, allestita da Domomia, accoglierà la prima giornata diocesana dedicata alle persone con disabilità, promossa insieme alla Curia di Cagliari. Non sarà soltanto una giornata di festa, ma un forte messaggio di civiltà, partecipazione e diritti. L'iniziativa rappresenta un traguardo importante per un'associazione che in pochi anni è diventata un simbolo dell'inclusione sociale del Sud Sardegna. Il programma prevede saluti istituzionali, l'attività simbolica, legami di inclusione, momenti ricreativi, un tempo dedicato alla spiritualità e infine un momento conviviale aperto a tutti, perché l'inclusione passa anche attraverso la semplicità dello stare insieme. Negli ultimi mesi Domomia ha celebrato anche il 5° anniversario della propria attività, confermando una crescita costante e una rete sempre più ampia di collaborazione. L'inaugurazione della stagione estiva 2026 della spiaggia inclusiva ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e numerosi cittadini a testimonianza di un progetto che oramai rappresenta un patrimonio dell'intero territorio. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. L'invito dell'associazione è quello di partecipare numerosi per condividere una giornata nella quale nessuno si senta ospite, ma tutti possano sentirsi parte della stessa comunità. Per informazioni è possibile contattare il numero 335-545-3861. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 2 agosto, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con provenienza da sud-sud-est. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. Anche per domani domenica cielo sereno e sole splendente per tutta la giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. Ecco le previsioni del tempo, si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Vi ricordiamo che dopo le 5 edizioni odierne del Radio Giornale, la redazione andrà in ferie. Il notiziario riprenderà regolarmente ad essere trasmesso.

0: Svezia a partire da martedì 1 settembre. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana e buone vacanze a tutti. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere. Sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: La pazza musica.
1: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce.
1: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: mezzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Suono fa la domenica da te.
1: Sono le 19. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

Tenetevi anche il distretto, perché intanto vi ho offerto di ogni distretto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Che oggi abbiamo occasione di offrire qualcosa al Signore, il caldo. Offriamo anche questo. Pensiamo a quelli che vivono nel deserto e ci consoliamo. Sempre un malessere questa situazione che stiamo vivendo, ma occasione per offrire al Signore anche questo sacrificio. Vogliamo rendere lode al Signore per il suo amore per noi, vogliamo ricordare nella nostra Eucaristia i nostri amici, familiari che stanno vivendo un momento di sofferenza o a causa di una malattia o di qualche situazione che crea difficoltà e preoccupazione. Perché Gesù sia consolazione, sia forza anche per vivere questi momenti di prova. Ci andiamo a pregare e a chiedere il dono della pace per l'umanità. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore, un lindo di lode a Dio Trinità per il suo amore per noi.

agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore. Pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

misericordioso e pietoso è il Signore, lento a ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le

occhi di tutti attestano rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.

giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

0: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Signore sia con voi,
1: con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Oh,

quero usar, só diz o então, anche oggi vogliamo ringraziare il Signore per la parola che ci viene donata in questa liturgia. Credo che ogni lettura che abbiamo ascoltato, accolto, ha dei messaggi belli che ci aiutano così a rinnovarci nella fede, nel nostro impegno in questo tempo particolare anche di grazia. Siamo nell'anno pastorale un po' più diverse come attività, non c'è più il catechismo, ma ci sono altre attività che viviamo, per alcuni è tempo di lavoro, per altri è tempo di riposo, occasione per stare più con gli amici e con le famiglie. E in questo è importante vivere la nostra fede, no? Sempre, in ogni momento, anche nel riposo, come il cristiano cerca di vivere anche la sua sequela al Signore. Mi soffermo in particolare sul Vangelo di oggi. Noi sappiamo sempre che Gesù, attraverso i gesti, le parole, insegna ai discepoli come essere i suoi discepoli, quali sono le caratteristiche, lo stile, diciamo, del discepolo, del cristiano, che aiuta anche a noi. Queste domeniche scorse abbiamo ascoltato le parabole nel Vangelo di Matteo, dove Gesù attraverso le parabole ci ha spiegato che cos'è il regno di Dio. È simile a un seminatore, è simile al granello di senape, è simile alla lievita nascosta nella massa, no, è simile alla perla preziosa che viene trovata, è simile al tesoro nascosto, no, il regno dei cieli. E Gesù ci ha, come dire, spiegato, tradotto in termini molto più semplici, cos'è la vita di Dio, qual è il cuore di Dio, come Dio vive, ama e agisce, perché anche noi possiamo vivere quella stessa vita, quella stessa dinamica di amore. E veramente Gesù e la parola del Signore oggi ci, cioè, a me mi ha lasciato meravigliato, no? Pensate, questo Dio che Dio abbiamo è un Dio troppo generoso, che non guarda all'economia, no? Domenica scorsa abbiamo ascoltato del seminatore che ci ha seminare, butta il seme buono ovunque, sulla strada, tra i rovi, tra le pietre, nel terreno buono, non va a scegliere il terreno, lo dà con generosità. Oggi abbiamo ascoltato Isaia che parla al popolo di Israele, siamo 700 anni prima di Gesù, e Isaia è sconvolgente perché parla al popolo che soffre nell'esilio e dice questa parola di consolazione, no? Per dire quanto Dio li ama. O voi tutti affettati, venite all'acqua, voi che avete denaro venite, comprate e mangiate, e fin qua va bene, no? E poi aggiunge, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Oh, è la storia. Se tu vai in negozio e dici, guarda, il Signore mi ha detto di venire e comprare senza pagare, probabilmente chiamano il 112, arrivano i carabinieri, vero o no? Fatto il carrello di spesa, arrivo alla cassa, oh, non devo pagare, come lo devi pagare? Di questo sta parlando il Signore, che non usa le nostre misure, questo per dire come Dio ama gratis, come cosa vuol dire comprare senza pagare? Venite a mangiare gratis. Credo che se questa fosse la pubblicità in qualcuno dei nostri centri commerciali, subito andremo con carrelli di spesa, no? Io mi ricordo a Porto Rico, quando andavamo a volte nei centri commerciali per grandissimi, a un certo punto sentivi l'altoparlante. In questa mezz'ora tutti i prodotti sono a metà prezzo, per mezz'ora. Voi non sapete cosa succedeva, Gesù mio. Cercando carrelli per riempire il più possibile cose che ti servono e cose che non ti servono, perché tu a metà prezzo, no? Perché siamo così. Ecco, il Signore ci dice che la sua vita è gratis. Da chi dipende? Dipende da me, prenderla o meno. Dipende da me, sedermi al banchetto e mangiare o meno, gratis, senza pagare nulla, no? Sappiamo che il dono dei doni è Gesù Eucaristia, che ci riceviamo, è la parola che abbiamo ascoltato, gratis, non per darci vita, però molti non lo sanno oppure non interessa. E Gesù è straordinario perché la stessa verità che Isaia propone di
questo Dio generoso che agisce in questo modo col popolo e lo propone a noi, Gesù lo fa in modo molto concreto. Dopo aver parlato delle parabole, Gesù sta andando dal nord di Israele verso Gerusalemme e viene a sapere che Giovanni Battista è stato messo in carcere e ucciso da Erode, decapitato, perché disturbava, perché diceva la verità. E Gesù si rattrista, Gesù soffre perché Giovanni aveva la missione di preparare la manifestazione di Gesù, del profeta, no? E sente cosa, come descrive Matteo, no? Gesù partì di là su una barca, si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Gesù vuole fare da solo, ha ricevuto la notizia, senz'altro lo ha toccato, lo ha colpito, era suo cugino, ma soprattutto Giovanni aveva una missione e quella missione è stata fermata da Erode per preparare il popolo a accogliere il Messia, e Gesù si ritira nel deserto, in disparte. Ok, questa è una scelta che Gesù fa. Ho bisogno di fermarmi, no? Dopo aver predicato, dopo aver incontrato la gente. Guardate che l'esperienza di Gesù ci aiuta anche a noi a capire la dinamica, come essere discepoli. Ma la folla, e qui entra un altro protagonista di questa storia di oggi, no? C'è la folla, c'è Gesù e ci sono i discepoli. La folla, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Gesù è andato in barca per la scorciatoia, no? Attraversato il lago. La gente corre e lo cerca a piedi. Una folla affamata, affamata di pane, affamata di amore, affamata di dignità. Sono i poveri che nessuno ascolta, che nessuno segue. Gli scribi e i farisei sono i saggi che giudicano Gesù, ma i poveri, quelli che nessuno mai ascolta, accoglie, ama, aiuta, ecco, cercano Gesù, sono affamati, non solo di pane, ripeto, di dignità, di amore, di consolazione, e lo cercano. Gesù si ritira per stare da solo, no? Partì su una barca, si ritirò in un luogo deserto e in disparte. Quando arriva in barca, cosa succede? Sceso dalla barca, che doveva ritirarsi, doveva riposare, doveva stare solo, vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro ammalati. Guardate che Matteo sta descrivendo, in poche parole, un modo di fare di Gesù che dovrebbe essere il modo di fare dei discepoli. Gesù vede la folla. Non è che vede e basta. Noi a volte vediamo problemi suoi, no? Invece non è così. Quando Gesù vede, osserva, vive dentro quello che vive la gente, la compassione, che è la traduzione di misericordia e che è l'amore materno, sente con le viscere materne, palpita il suo cuore, le sue viscere, perché il popolo soffre e lui soffre, il popolo cerca e lui accoglie quell'anelito, quella ricerca. E cosa fa? Guarisce molti malati, ma è andato via per ritirarsi. Stava soffrendo, Giovanni è stato ucciso, quindi tutto un dramma che anche Gesù vive come uomo, no? Vive quello che noi viviamo molte volte, però si dimentica di sé Gesù, vede la folla, prova compassione e guarì i loro ammalati. È incredibile, eh? Guardate che questa è la dinamica di Dio. Dio ci ama. Non per pensare a sé, ma per desiderare il nostro bene. E poi continua, sul far della sera, e qui entrano in gioco i discepoli, giustamente, gli dicono, Gesù, forse stai tirando per le lunghe le tue catechesi, alzi, è sera, guarda che c'è la gente che ha fame, tutto il giorno stanno seguendo, siamo in una zona desertica, non ci sono negozi, no? Gli si avvicina ai discepoli, gli dice, il luogo deserto è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Gesù taglia, no? Questo è l'atteggiamento dei discepoli. Mentre Gesù vede la folla, sente compassione e guarisce i malati, quindi subito agisce, i discepoli guardano, vedono e dicono, bene,
taglia corto Gesù, che ciascuno si arrangi e va a cercare da mangiare, perché è tardi, un atteggiamento completamente diverso, no? Non sentono compassione, non si mettono in gioco. Gesù sì, Gesù ha lasciato il suo ritiro, il suo silenzio, il suo andare in disparte, e si è messo a trattare con gli ammalati, a guarire gli ammalati, ad ascoltarli, a riceverli. E guardate cosa fa Gesù allora per aiutare i discepoli. Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. E quella è la giocata che Gesù fa ai discepoli, li coinvolge, voi date da mangiare. Allora la scusa, come a volte succede anche a noi, no? Tu puoi dare una terza, guarda, cioè proprio devo andare dal medico, oggi non ho tempo, no? Succede a volte. Gli risposero i discepoli: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Sappiamo che erano 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, che normalmente sono più degli uomini, quindi molto più. 5.000 uomini, senza contare donne e bambini. E i discepoli dicono: Gesù, a cosa stai parlando? Abbiamo 5 pani e 2 pesci. Cosa possiamo fare? A volte anche noi ci scoraggiamo davanti alla nostra piccolezza, fragilità, davanti a quel fatto grosso, a quell'avvenimento, a quella situazione, prendiamo paura e ci rifugiamo giustificando la nostra povertà. Sono dinamiche che anche noi viviamo nel nostro quotidiano. E Gesù cosa fa? Gesù prende quel poco che hanno, guardate cosa fa Gesù. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi, prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo e recitò la benedizione. Spezzò i pani, li diede ai discepoli e discepoli alla folla. Gesù ripete il gesto che fa nell'ultima cena. Prende, ringrazia, non è che si è arrabbiato perché hanno solo 5 pani e 2 pesci. No, ha ringraziato. Perché ha quel poco, e quel poco lo offre e lo spezza. E non lo dà lui alla gente, lo dà ai discepoli, per insegnare che è lì il segreto. Il miracolo della moltiplicazione dei pani non sono i pani solo. Gesù ha scatenato ciò che si chiama condivisione, ciò che si chiama fraternità, ciò che si chiama fare famiglia, ciò che si chiama sporcarsi le mani per gli altri. Gesù ha innestato una dinamica che è incredibile. Lui l'ha fatto, scende dalla barca, vede la gente, prova compassione e segue i malati. Si è dimenticato di sé per pensare a loro. I discepoli non ci riescono, allora Gesù li coinvolge. Fatelo voi. Ma abbiamo 5 pani, ok. Ringraziamo il Signore per i 5 pani, e li diamo. Attenti che è una matematica nuova questa di Gesù, che è la matematica del cielo, che la moltiplicazione non avviene per somma 1 più 1 più 1 più 1, avviene per divisione, e questa non è una logica umana, è solo di Dio. Cioè più dividi, più si moltiplica, perché si condividono. Io non credo che sia arrivato il panettiere lì con i cestini di pane. Secondo me, quando Gesù ha fatto questo gesto, i discepoli hanno portato i 5 pani e 2 pesci e li hanno incominciato a condividere. Ognuno che aveva la sua merendina ha incominciato a condividerla con gli altri. Perché questa è la dinamica. Quel poco che ho lo condivido con l'altro. Come dice il proverbio sardo, suvani urazio, eccola. Sta bene? Ci siamo? No? Suvani, Brasil, Sangelo, la benedizione di Dio. Cioè il proverbio dei nostri nonni, vedete che è questo che Gesù sta facendo. Quel poco che ho condiviso convoca la benedizione del Signore, il miracolo. Pensa se questa dinamica d'amore si vive sulla terra. Finirebbe la fame nel mondo. Finirebbe l'ingiustizia, finirebbero le guerre, perché ciascuno incomincerebbe a condividere quel poco che ho. Quali sono i miei 5 pani
quali sono i miei due pesci? Forse mezz'ora di tempo libero? Forse quel tempo, anziché dedicarlo alla televisione, lo do a quell'ammalato, a quel vicino di casa, o lo do a quell'amico che è solo, che è triste? Forse posso regalare il mio sorriso, il mio saluto, il mio buongiorno, il mio tendere la mano, cose piccole, no? Tutti abbiamo qualcosa che possiamo regalare agli altri, nessuno è così povero che non può dare qualcosa agli altri gratis, anche un saluto, senza mettere condizioni, perché Gesù sta parlando di questa dinamica. Il nostro Dio, che è benevolo e che è clemente e che è buono, ci invita e ci svela il segreto del cielo, che è la condivisione, che la moltiplicazione avviene per divisione. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Vogliamo chiedere al Signore di darci questo coraggio, no? di metterci in gioco. Questi giorni mi sono preso in mano una, per caso, no? Ho letto nella notizia del Vaticano in internet un messaggio che Papa Leone ha inviato ai giovani del Perù, della zona nord di Cimote, dove nella zona dove lui ha lavorato hanno fatto una giornata dei giovani, e lui ha mandato un messaggio invitando i giovani ad avere il coraggio nella loro povertà di essere protagonisti, di segnare la storia con il loro impegno, e li ha invitati a non essere giovani di divano, cioè travaccati senza fare niente, no? O che ricevono tutto. Io ho cliccato la parolina divano in questo messaggio e mi ha riportato al discorso che 10 anni fa, il 30 luglio del 1916, Papa Francesco ha fatto a Cracovia alla giornata mondiale dei giovani, erano più di 1 milione, non so quanti erano, e lui parla ai giovani dicendo di essere giovani che danno un segno nella storia, di mettersi le scarpe per seguire il Signore, per lavorare, per sportarsi nella scelta di ogni giorno. Se avete modo di leggerlo, è straordinario. Papa Francesco era molto concreto, era latinoamericano, quindi andava al sodo e nelle cose semplici, invitando i giovani a non farsi coinvolgere dal mondo che ci propone un benessere passivo, che ci paralizza, che ci blocca, perché questo è quello che il mondo vuole. Se tu sei profeta e diventi segno di condivisione, segno di speranza, disturbiamo anche a Muravera. Se tu incominci a condividere col tuo vicino, a salutare chi non ti saluta, a tendere la mano che ha bisogno, e disturbi, perché vuol dire che si può fare. E la gente invece vuole ciascuno restare per conto suo, non essere coinvolti, ma la parola del Signore ci dice che non è così, che la giustizia nel mondo e il regno dei cieli nella terra avviene perché io e te ci mettiamo in gioco con Gesù. Spezziamo i nostri 5 pani e 2 pesci, quel poco che abbiamo, però benedetto dal Signore, si moltiplica, contagia. Continuiamo a celebrare. Siccome è una cosa che a me mi coinvolge, per la quale sto dando la vita, e la sento pienamente e fortemente, e ci credo a questo, solo che viverlo è impegnativo, eh? È impegnativo, lo sento per me, che a volte la tentazione di dire no, basta, fin qui non, no. Ma non è così, senza misura. Gesù ha amato senza misura, e senza misura chiede a noi di amare, così come siamo capaci, senza perfezioni. Continuiamo a pregare insieme, offrire al Signore il nostro desiderio di essere con Lui protagonisti in questo nuovo regno di amore e di

0: rinnoviamo la nostra fede, il nostro desiderio di mettere nelle mani di Gesù quel poco che abbiamo, i nostri 5 pani e 2 pesci, sapendo che nelle sue mani tutto si trasforma, tutto si moltiplica. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre, secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, ora nella gloria del giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci ha radunati intorno all'altare e il pane ci fa diventare il suo corpo. Rivolgiamoci a Lui con fiducia.
1: Chiediamo insieme dicendo: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per i leader politici ed economici, guidano le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti, specialmente dei più poveri. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per noi tutti, il convito eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo, pezzato per essere nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci. Ti preghiamo, Padre, che il tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il tuo regno e la tua giustizia e a custodire i tesori eterni che non verranno mai meno. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 159 nel libretto.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Gloria al suo nome, per il bene nostro e
0: di tutta. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito gli assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al suo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Poi preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta

0: Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Grazie.

La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me e per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore,

Thank you.

Thank you.

0: fondo alla chiesa trovate il fogliettino del programma di questa settimana. Questa settimana è un po' particolare. Allora, la messa martedì, mercoledì e giovedì la celebreremo al mattino alle 8:30, perché al pomeriggio, sole permettendo, dalle ore 17 la piazza sarà occupata dai bambini, che faremo le tappe per i ragazzi. Quindi oltre agli animatori ci saranno i bambini e speriamo fiumi di acqua fresca, speriamo, come ai tempi del popolo di Israele, no? Quindi sarà un momento di giochi, di condivisione. Quindi siccome finiranno verso le 19:30 o le 20, quindi tutto il tempo sarà occupato da loro e da alcuni genitori che verranno ad aiutarci. Affidiamo alla vostra preghiera anche questi giorni, che sono impegnativi. A Villa Cusso e a San Vito hanno già realizzato il FES nel mese di luglio. Noi abbiamo aspettato questo periodo per non sovrapporci alle loro date, perché alcuni bambini hanno partecipato anche alle loro attività. Affidiamo alla vostra preghiera ai ragazzi e ai genitori che sono messi in gioco per guidare, preparare, quindi nonostante il caso in questi giorni ci si trova in oratorio per preparare giochi, danze, balli e quant'altro, tutta l'ambientazione. Quindi lunedì cominceremo in oratorio con i vari gruppi, ci divideremo in gruppi, cominceranno le attività, poi martedì saremo qui in piazza, quindi se sentite rumori, caos, e siamo noi che stiamo giocando, divertendoci insieme ai bambini. Poi se qualcuno vuole venire a darci una mano, vero Silvia, è benvenuto, cioè, non chiudiamo a nessuno, quindi se volete venire vi bagnerete un po', ma va bene, fa parte. Ecco, un'altra cosa che volevo dirvi, anche io ho messo la scatoletta della solidarietà, così la chiamo, per preparare la festa di Sant'Agostino. Non c'è stato comitato quest'anno e dispiace un po', perché il comitato dovrebbe essere a gara chi prepara la festa di un santo o dell'altro, no? Però va bene, noi faremo la nostra parte per preparare con onore la festa a Sant'Agostino, quindi stiamo già coordinando anche con l'amministrazione comunale per dare anche un tono di festa, anche civile, di solidarietà, che fa parte dell'esperienza di chiesa, far famiglia insieme. Ecco, un'altra cosa, vi ricordo solo questo, io vedete, in 40 anni non ho mai chiesto soldi, cioè non ero abituato così, però qui per le necessità non vi sto chiedendo soldi, non che questa è la collaborazione di Sant'Agostino, perché è una festa nostra. Vi ricordate la carica dei 100? Dovevamo pagare la quota, la nostra parte per la ristrutturazione della chiesa. Ecco, noi questo è l'ultimo anno in cui stiamo riponendo la quota ricevuta dal fondo del clero, della diocesi, quindi finiremo adesso, speriamo ad aprile, cioè siamo in 80, l'ho chiamata carica dei 100 perché vi ricordate la proposta. Se 100 famiglie vi danno 10 euro al mese, riusciamo in 2 anni, non siamo riusciti perché eravamo meno 80, va bene. Però se qualcuno vuole unirsi ancora in tempo per completare i 100, comunque stiamo ogni mese deponendo in una cassa comune i 10 euro per poi evolverli, rimetterli nella cassa della diocesi per quelle parrocchie che possono aver bisogno. Noi abbiamo usufruito di questo aiuto per poter fare i lavori di ristrutturazione in chiesa, in oratorio, nella casa parrocchiale. Ci mancano ancora alcuni mesi, però lo volevo dire e ricordare, così tanto per spolverare la memoria e ricordarci insieme. Chi lo può fare non è obbligatorio, è solo un fare insieme. L'ho detto anche al vescovo, il vescovo è rimasto un po' sorpreso di questo, detto, perché a Murabella si è generosi, non è che siamo così con le mani in mano. Quindi il vescovo è stato sorpreso positivamente della vostra attività e dinamica di sentire la parrocchia propria, e questa è una cosa bella e ci fa onore. Ora ci mettiamo in piedi per chiedere al Signore la benedizione su di noi, sulle nostre famiglie. Siamo davvero attenti anche a questo clima, chi ha problemi respiratori, io ne ho problemi di cuore per il caldo che stiamo soffrendo e vivendo, stare attenti perché la salute è importante. preghiamo, accompagna con la tua continua protezione, oh Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vediamo, grazie a Dio.
1: Canto 233.

So, you

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 20 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.

0: Shockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues, per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Lande Hecht e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Grande act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwalks e include altre band come Swansea Sound, Jeannine's, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Burradleys, il pezzo è This Is The Place. Thank you.

Bloodless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

brano molto malinconico che parla di una relazione finita, della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits a Ton uscirà il 28 agosto, Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solow e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata XXI secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, the Kind Deals.

Lei si chiama Maddie Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima Walk Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot, qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga. Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

0: certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.
1: We

per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Black.

non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro. Si chiamano Fountains DC e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2. Si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Sundance DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again, dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione, un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane, arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing, qui a Rockaway.

come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss, da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife of the Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Nightwish.

band in attività da tanti anni, si chiamano Nottowist, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli Hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Nottowist. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni, e tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse dell'etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day, il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day, e la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 50 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 55 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.